Africa. Ebibiman Africa. Awonye ashase, awonye ewie. Nesesiara onem dadenti womba apiti. Womba worepefie usande embirono wasu. Embirono wasu. Embirono onye sesiara. Womba wogwa apiti nyinara. Mwosye wakwetu nyinara. Wotirebefie, wotireba. Onam na wonya ashase ne ewie. Biara ye mo biati biara o tu kon. Embrana ranyen, embrana so. Womba worba.